0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne, ragazzi,
1: fighi, fanciulli,
0: quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, quale parrucca, presto le barba.

Dalla le giorna sempre di torno in cielo sta, venir cucagno per bandiere, vita più nobile non la città. Raso di petti le lanci di formici al mio comando, tutto qui sta. Raso di petti le lanci di formici al mio comando.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne, ragazzi,
1: fighi, fanciulli,
0: quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi...

bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.